0: possiamo sedere.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Avvicinandovi a lui, pietra viva.
2: A reading from the

0: insieme cantiamo la Salve Regina.
1: And now we hear the Salve Regina.

0: Signore Dio, che hai guidato Santa Francesca Saverio, vergine ardente di amore per il Figlio tuo, attraverso regioni immense della terra per guadagnare a te le anime, concedi che per sua intercessione possiamo rivestirci delle virtù del tuo Figlio e giungere al porto della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.